Domenico, con secondo troll, si che si smenia, c'è un program director, si mamma, hai da delle cose stampo, se che sei un stage manager, a Tony, Rafael Fernandez, Spagnolo, a quelli che sono con c'è cangina, c'è dei bambini, thank you!